0: gut gelaunt in den Tag starten. Mit dem Sound von Bayern 2.
1: Cazzo man, se l'hai presa bene. Quante domande fai, frate, chi sei, di che?

Prima che mi dica che è aumentata la cicoria, prima che mi dica che è tornata la leva obbligatoria, il discorso di commiato lo so già a memoria, do che accendi la DeLorean. Riporta indietro tutti, ma il passato lo rimpiangono gli adulti. Io torno a suonare l'ocarina, colorato come i muri di Brooklyn e la barriera corallina.